0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Bellissimo. Conectamos contigo con cada canción. Pontexa, Pontexa, Pontexa.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Trabajando, manejando o simplemente en modo

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si es pop, está en Nexa FM 97.3.